Non, ma gli cani ci sono stati tutti. Di questo, prima che ti chiedevo. E ciò? Io ho pensato che ormai di questo, sono già nuovo, in questo momento,